per me, per gli altri c'è tutto, per me nulla c'è, ma un giorno saprò il mondo cambiare, le cose che voglio mi dovrete dare, non ne posso più di faticare, non c'è mai speranza che possa cambiare. Se mi

quello che do. Ogni padrone più ricco si fa, a me non rimane che la povertà. E non ne posso più di faticar, non c'è mai speranza che possa cambiare. Se mi ribello cosa mai perderò, la vita è per me.